fosse pania, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Mitton biarde, mitton birasde, mitton agisede, utenaton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

separaria di carivali meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi zaieris, itale cortati, veni carriga ni calatti, che le fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, ero una po'.

Teia fila, de zelo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.